può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può penetrar, può